0: Ay man, kaya wana man, bati nko si Fumi. Ay buti si Beba Billy. Ay kali Santa Lafi. Ay si Bakombi Fili. Ay ngiti bati nko si Fumi. Leman, buti si Beba Billy. Ngiti kali Santa Lafi. Ay ngiti si Bakombi Fili.
1: Ay man, ay kalugbuza tali.
0: Kalugbuza tali.
2: Ay suka man.
1: Amanamba wako mali.
0: Kaya wana. Yemali ni mani.
1: Ay ngizolithenga ithikithi mani.
0: Ay. Ay.
1: Bese ngikhwele ebhasini mani.